Caine, che fai? Che pensi? Anima vile, tue scorri t'appaghi e ti compiaci, soffi d'oltraggi e taci. Sei pur nel mondo, primogenita prole, e chi

figliate. Sarà tuo, sarà tuo, tutto l'amor, tutto l'amor, tutti gli ardenti, tutto l'amor, tutto l'amor.

Cain, dove il fratello Abel, dove non so signor, forse nel fratel mio il custode sono io.